piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

arena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta e

0: Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove. Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà. Al primo temporale

volta le lascio un messaggio sul cruscotto: Morgana, ti amo, non farmene un'altra, non attacca neanche così. Vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte, ho una cosa da fare ed esco lo stesso.

Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale, perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi il presidente Lula, e della Golf con il suo adesivo nessuna traccia.

rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a 3 poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Flex è uno stile di vita che non ho, io non esco. Domani lavoro e banana la faccio presto. Beh, pranzo facile, passa col pesto.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso:

poi ti passa la verità che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: 64 barre. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Italia. Musica made in Italy.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: allora a cercare nuove posizioni, miglioramenti, nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Ti ho detto che dalle mie unghie lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Se fosse un problema.

che canta un girone, a carta girone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossolalie, una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente, non è mica un

0: creare codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Questa è Radio Rock Italia.

madre è pazza, ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: Rock Sport.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

questa notte di disordini e sentinelle. È andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son di

I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è

cartella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra.

0: wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
1: Questa è Radio Rock Italia.

il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale. Un giovane su quattro fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso, sempre più italiani scelgono di andare via tra

0: Ascolta, ascoltato. Fantasia in fa dieses minore. Di Johannes Quarzum Quarazio. Esequito dalla Berliner Philharmonica. Conduce l'Orchestra.
1: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Guarda che brutta

0: senti che freddo che fa.
1: Che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Radio Rock Italia.

0: viaggio.
1: Da che parte parti, sala parto del rifarmi. Nasco in questi istanti in vitro quasi cloni. Spatti dentro, fuori quasi nuovi. Ora mostra questi strozzi con che stile affoghi. Partorissi da se stessi.

che la costringono a definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

guardami negli occhi e dimmi quel che pensi. Niente cazzate, ti faccio saltare i denti. Questa volta faccio sul serio.

0: Rock Sport.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

Iadu, me son visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi son detto che vo sto curioso.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
3: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche puta di...

0: respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci per banali.

0: prima si esibisco gli avannotti.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. E che se cadi in mezzo al mare, non mi lasci annegare. Prometti che restiamo vivi, anche mentre invecchiamo.

male. Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

0: Rock Sport.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando a

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

vuoi fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino. Quelli come te, lo sappiamo, stanno al mondo solo perché c'è spazio. Mani strappate all'enalotto, le tue. Mani strappate all'enalotto. Quelli come te, lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti. Mani strappate al voto di scambio, le tue.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Rock Italia.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo, da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

di girito caccherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone, ma al mio culo te lo do.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vecchione, vecchione. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchione, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

0: niente del tutto.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
2: Ho paura di tutto, soprattutto dei cani, e di restare solo, e degli esseri umani. In ufficio mi vesto d'adulto e ascolto sfortuna. Scriverò ancora a Jacopo di spedirmi.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Sei su Radio Rock Italia.

corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincere.

Di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Inspiegabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

state, già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua madre.

moglie l'intero gabbione. Debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

Abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

le mie paure. E io farei di tutto per vederla ridere.

l'abisso, ma è l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Radio Rock Italia.
2: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero. Se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

0: Se un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sei su Radio Rock Italia.
4: Canzonetta di Forlimpopoli. Canzonetta di Forlimpopoli. Forlimpopoli. Forlimpopoli.
5: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi. Uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese. Guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti. Uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista. Ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita. Me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
6: Gli diceva suo fratello che era

0: di Marlboro.
1: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne. Spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
1: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese: guardatelo, è Paolazzo! Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: allevano in paese. Guardatelo, è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Chissà com'è che tu mi stupirai. Chissà se c'è una strada o solo corridoi. E dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai? Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi

0: Rock Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

spiava dietro gli angoli dei bar.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sappiamo fare eventi e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami, oddio.

il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella, pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere, solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità, ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccaro mio, fatti i conti, se sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto, ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo ripristino il sistema, no è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa, fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro, mi dispiace.

0: nostra generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito a un campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a sportare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: Quando ero in Russia?
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene queste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della

0: Rock Sport.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Questa è Radio Rock Italia.

6 su Radio Rock Italia.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

0: Let Me Down.
1: Radio Rock Italia.
2: Un giorno normale, un amico fattone, fumavo due canne al pratone, di colpo poi l'aria si fece un po' fresca.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana. No, no, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

festa, un tavolo in un bar e sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel pieno di un collasso.